0: No.
1: Può l'oro rimettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spunta.

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar. Così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi.

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un e piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un e bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un e piccolo di qua,

questo padrone mio già vince quando si possente della sonnecchiando mi dice.

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.